0: Paula, met 3608. Basta, buongiorno a mio zio, cosa?
1: Corbin Air 022 Supermarket Center, bonjour.

0: del nostro popolo.
1: Raglan, Capitano, che sta venendo
0: Volte 1-0. Quando sta venendo Volte 1-0, poi non capisco.